si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Acerfo, disconquasso.
1: Ma non c'è più come al padre.
2: Dirò, Vincenzo.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ma c'è balsa, oh mia, oh mia.
0: Senza tempo, tu operato.
2: Zitto, mi sei detto.

0: un vicere d'invia.
1: Un invito alla lanza,
0: e c'è il sonore e gli

Vittoria!

allor della fonte vicina,

0: ci donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, sospetto,
0: ed ognuno di
1: perito, fremo di cuore,
0: abbandoni
1: e prenga il maiale con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

per un disco leggesi scherzi, sì, ma è la vita più rara non è.

e scherzo de follia si fatta profezia, e scherzo de follia si fatta profezia, ma come fa da ridere la lor crescita?

nessuno.

0: salvarti da lor che gelati lassù dall'immira
1: ti son congiurati.
2: O cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi da l'uno prorompere. L'ho visto!

scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti sacrati, ogni destra da dame brandì. Ma ti salva Calvario con la scelta, di fuoco cosa andassi da noi. Ti salvano i popoli vita,

suoi. Fuggi, fuggi, perdoni da via, sento l'ora dei passi spietati, allo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata da brandì. Innocente sfidante!

Anzi, Spagna e Scorsi chiede

quel che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo e per

Yeah.

fantasmagoria. La vita non teme, non l'aspetta, è crudel. Ma sai, è come un presidente, un patrullo, la verità.

0: Presenza! Partite! Partite! E silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio ed ardir! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Partite!
1: Partiamo!

vanne, che in memore la mia clemenza oblia, baciami e ascoltami, o di un consiglio in pria. Vedi tu quello stel, e te la soglia mai non dei vartar di quello,

0: speranze, attagli i nostri seri cilindri, odo ci sconfia l'odore.
1: I forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
0: Imprimi soldi vindici qui brilla l'odo inferni.
1: Tra suoi feroci sgherri, qual forte perirà, a grandi occhi salerà. Impallidisci, un dir che un potrebbe,
0: e chi?
1: Il stesso morto in tasca, chi sta?

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da...

per in van, senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto.

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito fr...

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché?

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

Fantastico, ripeto, giù. Se volete o non vi perdete, non ho la ragione. Non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi, non mi sollevi

0: informerò. Vero da parte, lasciamo il caso. Presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

parlo, io non la firmo. Rider volete, parlo sul serio, vedi e prendete, non prendo niente, vedi.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete o parole, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi le va dove scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi le va dove scusarmi fa.
0: E se non c'è ne provo dal

0: sangue al cerebro, non dormi, sento le mani prudono, lo scanno qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.